0: viaggio rinchiuso. Ai tremiti, ai piedi,
1: un sole
0: carbonarie, al foglio si barbaro.